0: di shape ga tshaketse motseng wa o to ke magalong ga bonta te se tsoko komo
1: ho
0: to ba re ba go nya ba ba so fitla ga tere di shape
1: eh
0: le le fitse mana o to u twenda tha ga tla mona re a le sa tla mona wi le haleluya go go tla ga nna ga dilela le ntse ke tola ra ke nna ke ntse manyene nyene ho yona mona
1: eh
0: u twen ten highland ga shake shake ba re ma bututu ma bututu
1: Come on, come on, come on, come on,
0: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
1: come on, come on, come on,

Ke a tratela ka tshepe go tlo ke tebele foko tshepeo a majareteng mona le ka tratela e metsi e hlabang le ena o tlhokisa security fence e bang o tratela ka legako a ke a mo agela.

0: bone.
1: Ha e letwe. Ha e letwe.
2: Ka lagato le ka magetse.
1: Ka ofela.
2: Se tshabana sa kgongwe.
1: Ho jwalo.
2: Morena o baba le tsebo fihlela mona mo ha ura ha tsala ka ho swatele.
1: Ke nnete.
2: Le melemo ya hae, melemo ya rona e sitwa ho e bolela hobane ke re reitse. Ka ntle se ka tsa lefatshe le. Nkgono kgotsa ke legelela pholo kopa ho lokolla ngwaneng. Ang ho phela le bohle ka kgotso le ka kgalalelo. Hobane ntle ho yona ha o ya tla bona Modimo. Hlokomela ha ho se ke ha e ba ya furalla mohau wa Modimo e se re hamela sebabane se seng se rekanyang mme se silafatsang ba bangata. Laetsa wa kajeno o go hlokomedisa ho phela, ho phela le ba bang ka kgotso. Kgotso e tsamaya le lerato, e tsamaya le mohau le nnete. Mme ga re sena makgabane a le gore ke ga bona mohau wa Modimo, bana beso a re itshwarelleng ka makgabane a Modimo e leng ona fela ka re kopanyang le ene. A ke ntse ke ena ntate ma jaithakola ke sieletse moruti. Modimo wa kgotso o babaletse, o sireletse o pheke mosebetsi wa gago. Itsamaele gantle o ntse o bolokeile, o tloboele kgutle o tlwetsa mosebetsi wa gago ka mohau wa Modimo. Ke nkgono kgotso ke legela pholo o tsamaya gantle Tebele.
1: Nkgono ke o leboa menagane.
2: Morena ga tlhononofatse.
1: Thank you ratelaka.

Mamedi ke Davido are if wena mamedi metsotso ya rona e mehlano fela pele re fitla jwa le ho renya le shomele metso medi mme mamedi nako ya rona ha ile mono ka nete re na le wena ke nako ya hore re tle re arohane re sebeditse ho tloha ho renyane ya bosupa ha e fitile jwa le ka metsotso e mashome a mararo mme ka nete ho fitla re boela re kopana hape wena mamedi ka nete ba le mamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho hobane ka nete teng ha se ka bohlale ba rona hore ebe re fihlile mona ke ka morana modimo mme ha ntse a re baballetse hore ebe re mona wena mamedi re lokela re nne re bontshe tlotliso eno re mo rorise ka nnete gore ae ga se ka bohlale ba rona gore ebe re mona mo re fihlang teng wena mamedi mme re sebeditse ka nnete go fitlhela go tle re boela re kopana gape ke a tshepa gore letsatsing lang la osane re tla boela re kopana gorenyane ya lesome le metso e mmedi motsheare motsheare o mogolo wena mamedi ka nnete mme ditaba tsa rona ke a tseba gore di tla tsamaya ka tsela e nepaetseng mme ke a tseba ka nnete gore ae ditaba tsa rona di tlanne di tsamaya.

ka tsela e ne paetseng hore nyeno ya le shumele metso medi hore nyeno ya le shumele ina le metso e medi mme America nete ho fihlela re boela re kopana hape ke re ntla bohlokwa ha modimo a ntse a re fidimatla ge sekebe ga baga le bala ho rapela. Don't forget to pray. Re go fejwalo e tapsi are African Queen. Fela re boela re kopana hape mamedi e ba le tsatsi le monate le bo mamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sia le moya sa Lesotho.

lo se a hlahlojwa ke di lebo ho paka hore e hlile tsohle tse sebedisitsweng ka mong di tlatla di nepahala bakeng la hore batho ba je ha ba ile sehlahiswa se jwang mme lipi o thusa hore o ise dihlahiswa tsa hao di tlhatlhobong ebe jwale sehlahiswa ke sena se hlahlobuwe sepaka ha ditse hore e hlile se nepahetse jwale se hloka mmaraka ho boetse hape wa o tshehetsa hore ebe o ya di-exhibition mane mo batla mmaraka jwale. Di-exhibition tsena ha se ke tsane tse tlabe di le ka ntle ho naha hobane re a tseba hore ka ntle ka hare ho naha ka mona ho so ntse ona le tse ding dipontshuwa tse etsuwang empa jwale re a tseba hore mmaraka wa rona o tla fumana hore o monyane ebile taba e kgolo ke ya hore re shebile hore Lesotho e tlebe moruo wa rona o tlo itshetleha hodima tlhahiso ya rona e tswelang ka ntle gobane re a tseba ke hona mo e le gore re tlatla re bona kgolo e kgolo ya moruo wa rona jwale e nngwe Madam Paul ke a tseba.

0: ditaba ka botlalo.
1: Khamphani ya matla ya Kenya e phatlaleditse hore di engineer tse magolo a mane mashome a mabedi a metso e tsheletseng tse sa tswa phethela dithuto di phethetse mokgatlhelo wa pele wa lenaneo la kwetliso le kenyeletsang dithuto tsa dikgwedi tse nne.

amere sa masala sotho le shumele meso so pilela meso so hantle ga re libile ho renyane ya bone tsere ke na hamana article nine la nela MOB e modikong wa batsha bola hle bona mamere sa masala sotho ke itse ditaba boholo dihlakamane ka le ribe ditaba boholo dihlakamane ka Malabo High School bona mamere sa masala sotho hle mounting

0: mula pa high school, Mahofi! Ke kopa ho kgutla sa Halloween. Ha so fumana ntja ya hae.
1: Wololo! Wololo!

Amelisa era le tsena ke hle ko nkele ditsebiso tsena tse ya ka re tsanga di sentse di le teng kwano mona ke tshori mona tsebiso yona ere ditho tsohle tsa mogatlo wa boloka lerato ha souru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa ha souru moreneng ka la mashomo ba di metse tsiletseng loetse selemong sena mme nako ya ho qala mosebetsi e tla ba ho raya leshome le motso o le mong seng ho tsebiswa bontate ba neng ba

shobela metse mehlano fela la metsotso ra re lebile ho rayane ya borobong o tla go utla he ntate se sello a tlo re fa ditaba tsa ho ra ya borobong le tsa ho qetela tsa letsatsi.